Celebramus missam de memoria immaculati cordis Beate Mariae Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece eucharistica prima.

Gesù Cristo, figli dei vivi, risultate patris, cooperante Spirito Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me, per auxa sacrosanctum corpus et sanguinem.